una gran forza a trattenere il pianto. La voglio seguitare. Ah, maledetta la mia fortuna, tutto congiura danno mio. Vo' veder di

In tal momento tutto mi brilla il cuore. Oh, che contento, salto per allegrezza e posso con franchezza vagheggiare quei vezzosetti rai. Presto, presto la mano, olà, che fai? Che forse non rabbia.

0: Tu conoscesti la marchesina Onesti? Che dirò?
1: Beh, che non sai!
0: Non la conosco, ma è boh. Ella vive? No, signore!
1: Che dite?
0: Dunque morta? Non so. Cioè... Ma senta!
1: Nego, se vuoi salvarti!
0: È ver quel che si dice, che ella sia stata uccisa! Purtroppo è vero, ma sappia, signor sì, no signore!

0: cioè la gelosia fu casualità.
1: Non più.
2: Che sciocco.
0: Conte, pensa ai tuoi casi. Un tal delitto a te viene imputato. Se innocente tu sei, così l'intendo, difenditi se puoi.
3: Io lo difendo.
2: Che sorte.
3: O buona
2: o bella.
3: Forse la vilanella qualche cosa saprà.
0: Che dir potrai?

0: parla davvero, oh che allegrezza! A me lo dice il cuore che risalta giolio. Il punto è sospensivo, si vada a consultare. Ma se perder dovrò, Sandrina mia, a chi io certo farò qualche pazzia.
1: Comincio a dubitar, ma o sia Sandrina

0: La padroncina per tutto ricercata e non si trova. Ma che io temo, chissà, forse al contino si sarà palesata. E non può stare se la stessa mi viene ora espresso di non scoprirmi a lui. Ma qui gente ne viene, fucellarmi se potessi indagare.
1: Deve però provare che violante la sia.
2: Questo si intende, ma pure.

0: fuggita come mai?
1: Non ne capacito!
0: Ah, non si perda tempo, si deve ritrovare! Farò fracassi, precipizi, ruine! Presto, vadino tutti!
1: Ma già si ora è la notte!
0: O notte o giorno, si mandi, si

0: Potessi da costei ricavar qualche cosa.
1: Si credeva la sciocca giardiniera con spacciarsi una dama metta tutta in scompiglio. Ermita con ragione l'ha fatta trasportare in un luogo remoto qui nel bosco vicino, pieno d'animalacci. E forse adesso quel che lupa fa mamma la divora.
0: Ahimè, che sento al condio in quest'istante vado a sfillar.

0: quanti l'avete?
1: Con te mio bene, anima mia.
0: E me li dura ancora la pazzia.
1: Caro bene adorato.
0: Adagio un poco.
1: Ah, Venere il mio nome, io son Mercurio alato.
0: Avete voi sbagliato. Oh, brutto imbroglio, se potessi fuggir.
1: Ahimè.
0: Che è stato?
1: In ciel mi son scordato il caduceo.
0: Subito.

che da se stessa ebbi compagna, di sua mano porgendo, di sua sì cara mano, a me quel frutto

Epicureo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio.